0: Io ma le na io ti dico disponibile per quanto mi viene bu apo pare po de po toto
1: na iko pare tu nyasa hii inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu
0: niambie tati
1: bagira ibanda na katutu yote viko pale
0: na kwa mafasilio zaidi naika tu kwa hii numero 09 nona tiwiti taranti taranti katele fenti katele
1: singe ubre champion
0: ubre champion
1: bombe peya sika
0: io ma ye
1: thank you baroro
0: sikia sasa
1: swinge jaze beste
0: na
1: royale rumu kafe na royale rumu